0: Hawa.
1: Shop Dubai. Badum wa. Dubai.
0: Baruba wa.
1: A bubble wobble sapple sour rye.
0: Baruba wa.
1: Mozzarella cotta.